Sabina Moreno, la risposta Bonito Canipacco, Ashvida Martínez.